E sono 12:34, ore di tutta. Se c'è più la ultima mail ore di programma, stiamo andando da fare qui in diretta di tutta. Avrei questo compagnia, avrei questo tutta.